te bisogno siccome un amico africano salino mai veri o sa fossi un chiapsoniera rapes qua poi nacchero nebo da corazza sta leggeri.